0: Weltempfänger. Stadtfilter spricht Lokalsprachen.
1: Radio Stadtfilter sta per andare in onda Buonasera Italia.
2: Buonasera Italia.
1: Un programma condotto da Davide Vitale. Un'ora con informazioni, interviste e tanta bella musica.

0: Buonasera Italia, buonasera Winterthur, siete di nuovo qui in sintonia su Radio Stadtfilter. Dopo un mese ritorniamo qui in diretta. Un saluto a tutti voi, voglio salutare a tutti quelli che ci ascoltano dalle varie app e dai vari posti. Siete qui con me, oggi parleremo di Sanremo. Tante canzoni ci sono state, ma voglio partire da Laura Pausini, che è stata tutta la settimana a condurre co-conduttrice con Carlo Conti. È stata veramente un bel Sanremo di quest'anno. Vogliamo ascoltare con Laura Pausini e Achille Lauro 16 marzo, eccola qua.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Laura Pausini con Achille Lauro, abbiamo ascoltato 16 marzo. Adesso ascolteremo le canzoni che a me mi sono piaciuti a Sanremo, o vi farò sentire le canzoni più belle di Sanremo di quest'anno, iniziando da LDA, figlio di Gigi D'Alessio, e H7 con Poesie Clandestine. Eccola qua.
1: Se bastasse una sola

Poesie clandestine erano LDA con H7. Si continua, arriva Serena Brancale, scritta da lei, che l'ha dedicata a sua mamma che non c'è più. L'ascoltiamo, eccola qua.

0: Serena Brancale che ha vinto la critica dalla sala stampa sia da Lucio Dalla e dalla sala stampa del ROF dell'Ariston. Si continua, arriva subito il quinto classificato, Fedez e Marco Masini. Ascoltiamo Male Necessario.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Male necessario, Fedez e Marco Masini, bellissima canzone, quinta classificata. Uomo che cade, 13 Pietro, anche lui figlio d'arte, figlio di Gianni Morandi. Ascoltiamo questa bella canzone, eccola qua, Uomo che cade.

0: Questo era 13 Pietro, l'uomo che cade. Si continua con la bella musica di Sanremo di quest'anno e arriva Mara Sattei, Le cose che non sai di me. Eccola qua.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: sempre.
1: Le cose che non sai di me, era lei, Mara Sattei, si continua, naturale, Leo Gassman, anche lui figlio di un attore di Gassman, giustamente, poi ve lo dico il nome di chi è, ma ascoltiamo Naturale.

0: più naturale.
1: Il papà si chiama Alessandro Gassman. Sì, si continua, arriva la bellissima canzone, che anche questa canzone poteva fare, diciamo, molto di più con le votazioni, ma anche questa è una bellissima canzone. Lei è arrivata al quarto posto, sto parlando di Arisa, Magica Follia, eccola qua.

E dopo Arisa si continua con la bella musica, sempre qui su Stadtfilter, per voi c'è ancora Davide Vitale. Si continua, arrivano Fulminacci, lui anche ha vinto il premio della critica. L'ascoltiamo, Stupida Sfortuna, eccola qua.

Questa era la canzone di Fulminacci, si continua con la bella musica e arriva Malika Ayane, anche lei con una bellissima canzone, Animali Notturni. Anche diciamo la ritmica di questa canzone ha cambiato molto anche quest'anno lei, ma l'ascoltiamo, Animali Notturni, eccola qua.

0: Yane.
1: Sempre qui in sintonia, abbiamo ascoltato Malika Yane e adesso c'è lui, J-Ax, con questa bellissima canzone. La canzone in questione è Italia Starter Pack. L'ascoltiamo, è bellissimo, è anche questa è ritmatica. Ascoltiamo a lui, a J-Ax.

0: Questo era Erma Metal con Stella Stellina. Siete sempre qui in sintonia e tra pochi minuti arriviamo ai terzi classificati, ma prima ascoltiamo a lui, ascoltiamo a Darcen D'Amico con Ai Ai Ai.
1: Prima di entrare in casa stavo

0: io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, abbiamo ascoltato Che fastidio, se questa era la terza classificata. Secondo classificato è Seinfeld.

Secondo classificato era Sainz e arriviamo subito al primo. Lui si chiama Sal Da Vinci e lo ascoltiamo con Per Sempre Sì. Eccola qua.

0: Sì.
1: Questo era il primo classificato con Sal da Vinci. Io vi saluto in questo momento, vi saluto per la prossima puntata in aprile. Io vi lascio con una coppia bravissima, Maria Antonietta e Colombre, La felicità e basta. Vi lascio con questa e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.
2: Avete ascoltato Buonasera Italia, condotto da Davide Vitale. Grazie per l'ascolto.